0: Isso, na salva de palmas ao grupo italiano Tocchettin della Italia qua di Porando Oeste. Guimo bel che scomincia il programma Nostra Terra e Nostra Gente. Nantro sabo e un coi semo qua in Porando Oeste col programma qua del Clube São José. Grazie a quei che se veniste qua per prestigiare, quei che se veniste per cantare, quei che ascolta della Radio Oeste 94.5. Grazie per tutti Walter, grazie all'Aercio Antonio, o Christian Kaiser, o Fernando Kaiser, a Ruth, enfim, toda a equipe, che è là che giunta no antre, perché no antre podemos fare un bel programma di questa notte qua del Clube São José em Iporando Oeste. Un saluto anche al Sino Filippini là di Maraviglia, un saluto per te, la vostra famiglia, Chico là di Santa Fe, anche il Jeff e Wilver, grazie, un saluto per tutti Valtri, anche il Valdistir Cappellari. Una buona sera del Magero, buona sera ai compagni del gruppo italiano Tocchettin della Italia Gaitero.
1: Buona sera in nome del gruppo Tocchettin della Italia. Siamo qua a Corte, un bel posto qua del Club San José, per suonare e agradare a tutti quelli che ascoltano, quelli che qua che guardano. Allora,
0: isso.
1: Vorrei dare una buonasera a lui, Beppi.
2: Buonasera del Beppi a tutti quelli che ascolta qua, anche qui chi è qua.
0: E approfittando, è bel che si dio bel che parlare, ma ricordare che giorno 4 noi siamo fermo il programma davanti da tenda do gringo, tenda do gringo, dove che tante volte siamo andai e tutti i convidai a partecipare, che ignau anche al magnar nella promozione del gruppo Tocchettin della Italia, né presidente?
3: Isso, boa noite povo aqui presente e boa noite aqueles de casa. É dia 4 de julho, né? Estaremos lá então.
1: Clube 12 de julho. Clube 12 de julho.
3: Ah, Clube 12 de julho da cabeceira do Taquaruçu.
0: Aproveitemo, demo avanti allora con un'altra musichetta, perché abbiamo tanti suonatori, né Claudino?
1: Allora adesso cantiamo Belle Scarpette.
0: E allora

0: Isso que hemos fatto. La storia dei nostri bisnonni che si veniste da Italia e che ha fatto tante storie insieme con altri, no? Poche persone che capisce politico, ma che è un momento italiano del lavoro, del programma. Allora grazie, scusami, quei che vuol cantare alemán, dopo assemo anche ad altri cantare alemán, no? E demo avanti per finire il momento italiano. Femo adesso
1: Masolin de Fiori.
0: E allora Zoscarpo.